panita con aneina. Pica florcito con aneina, pica florcito con aneina. Pica florcito con aneina, pica florcito con aneina. Tocando su corazoncito, tocando su corazoncito, con su flechita con aneina, tareina, reina, reina, reina. Abrazadita con aneina, abrazadita con aneina, abrazadita con aneina, tareira, reina, reina, reina. Pensando eso, cuerpecito, pensando eso.